0: Cos'è un'esperienza aula, no? Senti, come potete matare.
1: Latino Ritmo Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,